0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra
0: amby roapolo ora.
1: Mizara falina wanao.